notte con il culo. Come quando compisavo pizzo wanga ya chimani te compisavo rungi na kataido. Ne ga gare chivale ka vindredi. Ai sembrungi, ai cheke kwa kana, ande kaza kana kula mpaka ni kiakara. No sirikali, no kuevaka, ndi gumite, ndi womite. Ah.